0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:40.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 3 e 42 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 4.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili

0: Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: giving, what's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7:02.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
5: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
6: Giovedì 28 maggio, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola scelgono aperture differenti, anche impaginazioni differenti per quanto riguarda le prime pagine. Si va dalla guerra nel Golfo ai problemi di Sanchez in Spagna, del premier Pedro Pedro Sanchez, ma si passa anche per il dibattito sulla legge elettorale e anche la cronaca con l'omicidio del 22enne ucciso a Milano dalla gang. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: in alto, Trump gela l'Iran sull'intesa, questo è il titolo. L'occhiello: Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader americano dice è falso. E poi l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. C'è l'editoriale di Carlo Cottarelli, le scelte possibili e l'Europa, noi e la burocrazia. E poi ancora la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia. Al centro della pagina la fotografia del Premier spagnolo Pedro Sanchez, perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, e di spalla poi pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato Premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. Ancora la cronaca, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang a Milano, lite sulla sicurezza, Salvini attacca. Andiamo su Repubblica, apertura completamente differente, al centro della pagina Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani noi d'accordo ma priorità ai Balcani, e c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari il PD, Meloni sconfessi i filorussi. In alto poi l'altra apertura, Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos, c'è anche in merito l'intervista al sindaco di Milano Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, così dice. Anche qui poi al centro della pagina la foto di Pedro Sanchez, Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. Andiamo sulla Stampa, la Stampa che apre con un altro titolo ancora, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, questo il titolo, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, scrive nel sommario appunto il quotidiano di Torino. Tensione sull'energia, Meloni fondi recovery per alleggerire le bollette, Bruxelles doveva intervenire sulle rinnovabili. Ci sono poi le spine nel governo, Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, ancora le alleanze, Vannacci o Calenda, i due forni di Giorgio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, no al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, una frase, un concetto già espresso di recente. E poi invece il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, c'è il solito fotomontaggio e gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, teste pronte al no del mastro, e C dopo MPS c'è il bis sulla chat con Carroccia. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, che apre con la legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi, questo è il titolo principale. Dal 26 giugno il via la discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza temono di perdere, ora niente forzature, il PD chiede il rinvio. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia del fatto gravissimo di cronaca, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. Ci spostiamo sulla Verità, in alto il titolo, socialisti con i soldi degli altri, a caratteri cubitali come stile della Verità, che disastro, i miti della sinistra italiana, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid, a caccia di prove su finanziamenti illeciti, l'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. E poi a New York il sindaco Mamdani, in stile Salis, vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Al centro della pagina la foto dell'arbitra, si allarga l'inchiesta sugli arbitri, silurata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. E poi bomba rosso-verde sul ponte degli italiani, domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie, sabato paralisi in Trentino Alto Adige, gli ambientalisti bloccano il Brennero, gravi danni al turismo, scrive appunto la Verità. Dalla Verità ci spostiamo sul Libero, un titolo inquietante, vogliono ammazzare il direttore di Libero sotto scorta, minacce a secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premio Premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. Anche qui c'è la foto di Sanchez, questa volta a colloquio con il Papa, la stretta di mano Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici. Questo il titolo, il mito dei Dem nei guai dopo il caso dei gioielli trovati a Zapatero. C'è anche l'editoriale di Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero, appunto l'editoriale riferito al titolo di apertura, quello appunto della scorta al direttore di Libero. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che apre con la Camera commemora Matteotti, Fratelli d'Italia assente, poi tra parentesi sono ancora un po' fascisti, si chiede il quotidiano, un punto interrogativo. I parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei meloniani, c'è l'immagine anche con la targa sullo scranno del Parlamento che appunto ricorda Matteotti, il suo discorso. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura principale in alto, ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione, partite IVA, e poi al centro della pagina Orsini, Bruxelles, semplifichi per fare correre le imprese. L'altro titolo al centro della pagina, Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 13 minuti.
7: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
8: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei pasdaran iraniani intercetta quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
7: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
8: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
7: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
8: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
7: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili, con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, festa inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
5: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode 1 chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
6: Giovedì 28 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Naturalmente l'apertura dedicata a quanto avvenuto all'omicidio del 22enne, l'ombra dei Latinos, il titolo, il risveglio delle gang sudamericane alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra, stazione Certosa per tutti, la vittima era un pezzo di pane, nato e cresciuto in Italia, lavorava con il padre, questo è il titolo. E poi le reazioni del quartiere, stupiti dall'accaduto ma siamo abbandonati, ancora il carcere minorile Il Beccaria chiede aiuto a aziende e volontari. Al centro della pagina Cremona, Cardano, stasera la finale della Champions League dei licei, c'è l'immagine appunto della manifestazione studentesca, e poi il restauro in galleria di Spalla, 3 giorni di lavoro per preparare il toro ai tacchi dei turisti. Restiamo a Milano con l'edizione Milano di Repubblica, anche qui l'apertura quasi fotocopia, le stazioni da incubo, Gianluca Ibarra, Silvera, 22 anni, aggredito, ucciso da una gang a Certosa, si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, allarme soprattutto nelle zone vicine agli scali ferroviari. E poi il dossier da Treviglio a Rogoredo, la lista nera delle linee, il racconto, qui la paura corre tra i binari e le strade di Spalla, poi la maglia di bastoni dietro l'agguato al capo. Ultra, ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, il giro bresciano da spettacolo, Laghi, Valli e l'acuto di Valgren. E poi al centro della pagina Brescia da sogno e finale per la Serie B, il Rigamonti battuta la Salernitana 2-0, ora doppia sfida con l'Ascoli per la promozione, e poi di taglio più basso Confindustria, monito all'Europa, la svolta con Energia e Difesa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina tecnologie e riqualificazioni, 40 milioni per gli ospedali, quasi la metà dei fondi regionali all'Ast Papa Giovanni anche per la robotica. E poi di taglio basso si tuffa in una pozza 14enne, gravissima notizia cronaca. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Pronto soccorso, intasati per il caldo, blackout a catena in tutta la città, dalle Moninette al Mauriziano, oltre 200 accessi al giorno, sul Po arrivano in anticipo le alghe, temperature record di sempre a maggio, le previsioni del meteorologo Cat Berro, tregua a inizio giugno, dice. E poi di Spalla l'inchiesta, cinghiate pietre, i 20 minuti di delirio, prederbi ricostruiti dal GIP. Al centro della pagina la fotonotizia, nonni in concerto dei corsi di musica per la terza età, al debutto in una serie di spettacoli a Santa Pelagia. Andiamo sul secolo XIX, siamo in Liguria, al centro della pagina anche qui caldo, tutele per i lavoratori liguri, Genova bus gratis per gli over 70, la notizia diciamo in evidenza con la fotografia, restando sempre in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Maldive, il ricordo a teatro, una serata per le vittime, l'annuncio da parte del professor Bianchi dell'iniziativa promossa dall'università per il 6 giugno, sabato appelli, funerali di Monica e Giorgia celebrati dal vescovo Tasca. Di Spalla poi l'intervista di Massimo Minella a Beppe Costa con Next Italia, acquario più forte di prima, io valuto anche nuove idee. E poi l'estate di maggio, cantiere bus gratis, il caldo anticipa le regole. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, Veneto tutte le spese elettorali, il titolo di apertura, al centro della pagina dai 10.000 euro di Stefani ai 66.000 euro di Manildo, ecco quanto è costato ai consiglieri entrare in regione. Poi la foto che riguarda il ciclismo, il Giro d'Italia, a nord-est il Giro di Vingegaard, il ciclismo Oggi la corsa arriva nella Marca protesta Electrolux. Di spalla poi Tangentopoli, Spagna perquisita sede dei socialisti, Premier Sanchez sotto assedio, c'è un titolo naturalmente nazionale sulla prima pagina anche del Gazzettino, non è l'unico. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, caldo in arrivo anche qui, regole sui cantieri, oggi la città è bollino rosso, l'assessore regionale Paglia, anticipiamo le misure anti-AFA. Al centro della pagina poi De Pascale, il modello Emilia, PD servono candidati popolari, e poi ancora un'immagine bella, parte l'estate, guida ai posti all'aria aperta, un servizio se non altro utile per chi insomma si appresta a vivere anche la bella stagione in Emilia Romagna. Dall'Emilia Romagna ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura al centro della pagina, muore a 15 anni Quarrata, Enia Piccoli combatteva contro la malattia da un anno, il sindaco annulla un incontro pubblico, oggi l'addio a Vignola, in alto poi morto sotto la pressa lo strazio del padre Pescia, non so se è stata una fatalità ma so che Giacomo era da solo a quella macchina, dice lui, e quindi si dovrà capire anche se ci sono profili di responsabilità per questa nuova tragedia. Sul lavoro andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina anche qui caldo, la città è da bollino rosso, oggi il piccolo dinanzi di comune e regione, possibili anche delle bombe d'acqua, previsti affari d'oro per il ponte del 2 giugno in incassi per oltre 140.000 euro. E poi al centro della pagina l'incidente, tragico schianto in via Ettore Rolli, scontro tra auto e moto, muore un 52enne. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui scatta già l'allerta caldo, giornata da bollino rosso e ordinanza antiroghi, attese temperature oltre 32 gradi, consigli e precauzioni per i fragili, la situazione del verde, il pericolo incendi nelle aree boschive. Per chiudere anche la campagna, edizione del Mattino, al centro della pagina la notizia riguarda lo sport, riguarda il calcio, il futuro della panchina del Napoli, una poltrona per due, oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi, Allegri alla finestra, questo il titolo principale regionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 7 e 29 minuti.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci, lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia nel nord della provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. Due feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
0: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
7: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa, definendola una completa invenzione.
8: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la Marina e i Pasdaran iraniani intercettano quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas, dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
7: Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
8: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
7: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
8: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
7: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili, con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, festa inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Viabilità.
6: Traffico in rapido aumento da nord a sud, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. A Napoli complici il traffico è un cantiere di lavori. Ci sono già circa 2 chilometri di code sull'asse Emiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Code per il traffico inoltre in tangenziale tra Capo di Chino e Arenella verso Pozzuoli e tra Bomer e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla via Appia da Marino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Lunghe code inoltre questa mattina per un incidente in A24 a partire da Sette Camini e fino alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna da Casilina al Policlinico. In Toscana per un incidente circa 2 chilometri di code in A11 di diramazione per Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. A Bologna code in A14 per un incidente tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. In Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo, traffico in aumento attorno a Milano con i primi diffusi rallentamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4.
14: Meteo.
5: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: La rassegna stampa.
6: Giovedì 28 maggio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola scelgono aperture differenti, anche impaginazioni differenti per quanto riguarda le prime pagine. Si va dalla guerra nel Golfo ai problemi di Sanchez in Spagna, del premier Pedro Sanchez, ma si passa anche per il dibattito sulla legge elettorale e anche la cronaca con l'omicidio del 22enne ucciso a Milano dalla gang. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: in alto Trump gela l'Iran sull'intesa, questo è il titolo. L'occhiello: Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader americano dice è falso. E poi l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega ma la Premier. Premier. Va avanti, c'è l'editoriale di Carlo Cottarelli, le scelte possibili e l'Europa, noi e la burocrazia, e poi ancora la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia. Al centro della pagina la fotografia del Premier spagnolo Pedro Sanchez perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, e di spalla poi pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato Premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. Ancora la cronaca, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang a Milano, lite sulla sicurezza, Salvini attacca. Andiamo su Repubblica, apertura completamente differente, al centro della pagina Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani noi d'accordo ma priorità ai Balcani, e c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari il PD, Meloni sconfessi i filorussi. In alto poi l'altra apertura, Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos, c'è anche in merito l'intervista al sindaco di Milano Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, così dice. Anche qui poi al centro della pagina la foto di Pedro Sanchez, Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. Andiamo sulla Stampa, la Stampa che apre con un altro titolo ancora, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, questo il titolo, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, scrive nel sommario appunto il quotidiano di Torino. Tensione sull'energia, Meloni fondi recovery per alleggerire le bollette, Bruxelles doveva intervenire sulle rinnovabili. Ci sono poi le spine nel governo, Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, ancora le alleanze, Vannacci o Calenda, i due forni di Giorgio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, no al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, una frase, un concetto già espresso di recente. E poi invece il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, c'è il solito fotomontaggio e gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, teste pronte al no del Mastro, e C dopo MPS c'è il bis sulla chat con Carroccia. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, che apre con la legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi, questo è il titolo principale. Dal 26 giugno il via alla discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza temono di perdere ora niente forzature, il PD chiede il rinvio. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia del fatto gravissimo di cronaca, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. Ci spostiamo sulla Verità, in alto il titolo, socialisti con i soldi degli altri, a caratteri cubitali come stile della Verità, che disastro, i miti della sinistra italiana, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti.

0: aumento sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Al centro della pagina la foto dell'arbitra, si allarga l'inchiesta sugli arbitri, si è durata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. E poi bomba rosso verde sul ponte degli italiani, domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie, sabato paralisi in Trentino Alto Adige, gli ambientalisti bloccano il Brennero, gravi danni al turismo, scrive appunto La Verità. Dalla Verità ci spostiamo sul Libero, un titolo inquietante: vogliono ammazzare il direttore di Libero sotto scorta, minacce a secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. Anche qui c'è la foto di Sanchez, questa volta a colloquio con il Papa, la stretta di mano Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici. Questo il titolo, il mito dei Dem nei guai dopo il caso dei gioielli trovati a Zapatero. C'è anche l'editoriale di Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero, appunto l'editoriale riferito al titolo di apertura, quello appunto della scorta al direttore di Libero. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che apre con la Camera commemora Matteotti, Fratelli d'Italia assente, poi tra parentesi sono ancora un po' fascisti, si chiede il quotidiano, un punto interrogativo. I parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei meloniani, c'è l'immagine anche con la targa sullo scranno del Parlamento che appunto ricorda Matteotti, il suo discorso. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura principale in alto: ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione, partite IVA. E poi al centro della pagina Orsini, Bruxelles semplifichi per fare correre le imprese. L'altro titolo al centro della pagina, Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7:47.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci, lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico, e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando: non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia nel nord della provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella Milanese, che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una

0: Ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
3: Traffico in rapido aumento da nord a sud, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. A Napoli complici il traffico è un cantiere di lavori. Ci sono già circa 2 chilometri di code sull'asse Emiliano, traversa Merito e Arzano verso Acerra. Code per il traffico inoltre in tangenziale tra Capo di Chino e Renella verso Pozzuoli e tra Bomer e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla via Appia da Marino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Lunghe code inoltre questa mattina per un incidente in A24 a partire da Sette Camini e fino alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna da Casilina al Policlinico. In Toscana per un incidente circa 2 chilometri di code in A11 diramazione per Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. A Bologna code in A14 per un incidente tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. In Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo. Traffico in aumento attorno a Milano con i primi diffusi rallentamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode 1 chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
3: Giovedì 28 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme. Dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Naturalmente l'apertura dedicata a quanto avvenuto all'omicidio del 22enne, l'ombra dei Latinos, il titolo, il risveglio delle gang sudamericane alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra, stazione Certosa per tutti. La vittima era un pezzo di pane, nato e cresciuto in Italia, lavorava con il padre, questo è il titolo, e poi le reazioni del quartiere: stupiti dall'accaduto ma siamo abbandonati, ancora il carcere minorile e Beccaria chiede aiuto a aziende e volontari. Al centro della pagina Cremona, Cardano, stasera la finale della Champions League dei licei, c'è l'immagine appunto della manifestazione studentesca, e poi il restauro in galleria di Spalla, 3 giorni di lavoro per preparare il toro ai tacchi dei turisti. Restiamo a Milano con l'edizione Milano di Repubblica, anche qui l'apertura quasi fotocopia, le stazioni da incubo, Gianluca Ibarra, Silvera 22 anni, aggredito, ucciso da una gang a Certosa, si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, allarme soprattutto nelle zone vicine agli scali ferroviari, e poi il dossier da Treviglio a Rogoredo, la lista nera delle linee, il racconto, qui la paura corre tra i binari e le strade di Spalla, poi la maglia di bastoni dietro l'agguato al capo. Ultra, ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, il giro bresciano da spettacolo, Laghi, Valli e l'acuto di Valgren, e poi al centro della pagina Brescia da sogno e finale per la Serie B, il Rigamonti battuta la Serenitana 2-0, ora doppia sfida con l'Ascoli per la promozione, e poi di taglio più basso Confindustria, monito all'Europa, la svolta con energia e difesa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina tecnologie e riqualificazioni, 40 milioni per gli ospedali, quasi la metà dei fondi regionali all'Ast Papa Giovanni anche per la robotica, e poi di taglio basso si tuffa in una pozza 14enne, gravissima notizia di cronaca. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa. Pronto soccorso, intasati per il caldo, blackout a catena in tutta la città, dalle Molinette al Mauriziano, oltre 200 accessi al giorno, sul Po arrivano in anticipo le alghe, temperature record di sempre a maggio, le previsioni del meteorologo Cat Berro, tregua a inizio giugno, dice, e poi di Spalla l'inchiesta, cinghiate pietre, i 20 minuti di delirio, prederbi ricostruiti dal GIP. Al centro della pagina la fotonotizia, nonni in concerto dei corsi di musica per la terza età, al debutto in una serie di spettacoli a Santa Pelagia. Andiamo sul secolo XIX, siamo in Liguria, al centro della pagina anche qui caldo, tutele per i lavoratori liguri, Genova bus gratis per gli over 70, la notizia diciamo in evidenza con la fotografia, restando sempre in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Maldive, il ricordo a teatro, una serata per le vittime, l'annuncio da parte del professor Bianchi dell'iniziativa promossa dall'università per il 6 giugno, sabato appelli funerali di Monica e Giorgia celebrati dal vescovo Tasca. Di Spalla poi l'intervista di Massimo Minella a Beppe Costa con Next Italia, Acquario più forte di prima, io valuto anche nuove idee, e poi l'estate di maggio, cantieri bus gratis, il caldo anticipa le regole. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, Veneto tutte le spese elettorali, il titolo di apertura al centro della pagina, dai 10.000 euro di Stefani ai 66.000 euro di Manildo, ecco quanto è costato ai consiglieri entrare in regione, poi la foto che riguarda il ciclismo, il Giro d'Italia, a nord-est il Giro di Vingegaard, ciclismo Oggi, la corsa arriva nella Marca, protesta Electrolux. Di spalla poi Tangentopoli, Spagna perquisita sede dei socialisti, premier Sanchez sotto assedio, c'è un titolo naturalmente nazionale sulla prima pagina anche del Gazzettino. Non è l'unico, ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, caldo in arrivo anche qui, regole sui cantieri, oggi la città è bollino rosso, l'assessore regionale Paglia, anticipiamo le misure anti-AFA. Al centro della pagina poi De Pascale, il modello Emilia, PD servono candidati popolari, e poi ancora un'immagine bella, parte l'estate, guida i posti all'aria aperta, un servizio se non altro utile per chi insomma si appresta a vivere anche la bella stagione in Emilia Romagna. Dall'Emilia Romagna ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura al centro della pagina, amore a 15 anni, Quarrata, Enia Piccoli combatteva contro la malattia da un anno, il sindaco annulla un incontro pubblico, oggi l'addio a Vignola, in alto poi morto sotto la pressa lo strazio del padre Pescia, non so se è stata una fatalità ma so che Giacomo era da solo a quella macchina, dice lui, e quindi si dovrà capire anche se ci sono profili di responsabilità per questa nuova tragedia. Sul lavoro andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina anche qui caldo, la città è da bollino rosso, oggi il piccolo dinanzi di comune e regione, possibili anche delle bombe d'acqua, previsti affari d'oro per il ponte del 2 giugno, incassi per oltre 140.000 euro. E poi al centro della pagina l'incidente, tragico schianto in via Ettore Rolli, scontro tra auto e moto, muore un 52enne. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui scatta già l'allerta caldo, giornata da bollino rosso e ordinanza antiroghi, attese temperature oltre 32 gradi, consigli e precauzioni per i fragili, la situazione del verde, il pericolo incendi nelle aree boschive. Per chiudere anche la campagna, edizione del Mattino, al centro della pagina la notizia riguarda lo sport, riguarda il calcio, il futuro della panchina del Napoli, una poltrona per due, oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi, Allegri alla finestra, questo il titolo principale regionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
6: News. Buongiorno dalla redazione.
0: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
6: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
0: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
6: La cronaca, una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
0: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. Due i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
6: Il calcio, non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con Rayo Vallecano e Inigo Perez che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo.
7: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
8: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita. Rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che è proprio Israele l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flottiglia o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
2: Meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: Giovedì 28 maggio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola scelgono aperture differenti, anche impaginazioni differenti per quanto riguarda le prime pagine. Si va dalla guerra nel Golfo ai problemi di Sanchez in Spagna, del premier Pedro Pedro Sanchez, ma si passa anche per il dibattito sulla legge elettorale e anche la cronaca con l'omicidio del 22enne ucciso a Milano dalla gang. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Trump gela l'Iran sull'intesa, questo è il titolo. L'occhiello: Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader americano dice è falso. E poi l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. C'è l'editoriale di Carlo Cottarelli, le scelte possibili, l'Europa, noi e la burocrazia. E poi ancora la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia. Al centro della pagina la fotografia del Premier spagnolo Pedro Sanchez, perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, e di spalla poi pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato Premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. Ancora la cronaca, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang a Milano, lite sulla sicurezza, Salvini attacca. Andiamo su Repubblica, apertura completamente differente, al centro della pagina Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani noi d'accordo ma priorità ai Balcani, e c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari il PD, Meloni sconfessi i filorussi. In alto poi l'altra apertura, Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos, c'è anche in merito l'intervista al sindaco di Milano Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, così dice. Anche qui poi al centro della pagina la foto di Pedro Sanchez, Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. Andiamo sulla Stampa, la Stampa che apre con un altro titolo ancora, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, questo il titolo, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, scrive nel sommario appunto il quotidiano di Torino. Tensione sull'energia, Meloni fondi recovery per alleggerire le bollette, Bruxelles doveva intervenire sulle rinnovabili. Ci sono poi le spine nel governo, Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, ancora le alleanze, Vannacci o Calenda, i due forni di Giorgio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, no al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, una frase, un concetto già espresso di recente. E poi invece il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, c'è il solito fotomontaggio e gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, teste pronte al no del Mastro, e C dopo MPS c'è il bis sulla chat con Carroccia. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, che apre con la legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi, questo è il titolo principale. Dal 26 giugno il via la discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza temono di perdere, ora niente forzature, il PD chiede il rinvio. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia del fatto gravissimo di cronaca, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. Ci spostiamo sulla Verità, in alto il titolo, socialisti con i soldi degli altri, a caratteri cubitali come stile della Verità, che disastro, i miti della sinistra italiana, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid, a caccia di prove su finanziamenti illeciti, l'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. E poi a New York il sindaco Mamdani, in stile Salis, vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Al centro della pagina la foto dell'arbitra, si allarga l'inchiesta sugli arbitri, si durata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. E poi bomba rosso-verde sul ponte degli italiani, domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie, sabato paralisi in Trentino Alto Adige, gli ambientalisti bloccano il Brennero, gravi danni al turismo, scrive appunto la Verità. Dalla Verità ci spostiamo sul Libero, un titolo inquietante, vogliono ammazzare il direttore di Libero sotto scorta, minacce a secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premio Premier e dei Ministri, difendere la libertà di espressione. Anche qui c'è la foto di Sanchez, questa volta a colloquio con il Papa, la stretta di mano Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici. Questo il titolo, il mito dei Dem nei guai dopo il caso dei gioielli trovati a Zapatero. C'è anche l'editoriale di Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero, appunto l'editoriale riferito al titolo di apertura, quello appunto della scorta al direttore di Libero. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che apre con la Camera commemora Matteotti, Fratelli d'Italia assente, poi tra parentesi sono ancora un po' fascisti, si chiede il quotidiano, un punto interrogativo. I parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei meloniani, c'è l'immagine anche con la targa sullo scranno del Parlamento che appunto ricorda Matteotti, il suo discorso. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura principale in alto, ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione, partite IVA. E poi al centro della pagina Orsini, Bruxelles, semplifichi per fare correre le imprese. L'altro titolo al centro della pagina, Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 8 e 15 minuti.
9: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
12: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
11: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
13: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: La rassegna stampa.
3: Giovedì 28 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Naturalmente l'apertura dedicata a quanto avvenuto all'omicidio del 22enne, l'ombra dei Latinos, il titolo, il risveglio delle gang sudamericane alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra, stazione Certosa, per tutti la vittima era un pezzo di pane, nato e cresciuto in Italia, lavorava con il padre, questo è il titolo, e poi le reazioni del quartiere, stupiti dall'accaduto ma siamo abbandonati, ancora il carcere minorile e Beccaria chiede aiuto a aziende e volontari, al centro della pagina Cremona, Cardano, stasera la finale della Champions League dei licei. C'è l'immagine appunto della manifestazione studentesca e poi il restauro in galleria di spalla, 3 giorni di lavoro per preparare il toro ai tacchi dei turisti. Restiamo a Milano con l'edizione Milano di Repubblica, anche qui l'apertura quasi fotocopia, le stazioni da incubo, Gianluca Ibarra, Silvera, 22 anni, aggredito, ucciso da una gang a Certosa, si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, allarme soprattutto nelle zone vicine agli scali ferroviari, e poi il dossier da Treviglio a Rogoredo, la lista nera delle linee, il racconto, qui la paura corre tra i binari e le strade, di spalla poi la maglia di bastoni dietro l'agguato al capo Ultra, ci spostiamo, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, il giro bresciano da spettacolo, Laghi, Valli e l'acuto di Valgren. E poi al centro della pagina, Brescia da sogno e finale per la Serie B. Il Rigamonti battuta, la Serenitana 2-0, ora doppia sfida con l'Ascoli per la promozione. E poi di taglio più basso, Confindustria monito all'Europa, la svolta con energia e difesa. Andiamo sull'eco di Bergamo, al centro della pagina tecnologie e riqualificazioni, 40 milioni per gli ospedali, quasi la metà dei fondi regionali all'Ast Papa Giovanni anche per la robotica. E poi di taglio basso si tuffa in una pozza 14enne, gravissima notizia di cronaca. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa. Pronto soccorso, intasati per il caldo, blackout a catena in tutta la città, dalle Monivinette al Mauriziano, oltre 200 accessi al giorno sul Po, arrivano in anticipo le alghe. Temperature record di sempre a maggio, le previsioni del meteorologo Cat Berro, tregua a inizio giugno, dice. E poi di spalla l'inchiesta, cinghiate e pietre, i 20 minuti di delirio, pre-derby ricostruiti dal GIP. Al centro della pagina, la fotonotizia, nonni in concerto dei corsi di musica per la terza età, al debutto in una serie di spettacoli a Santa Pelagia. Andiamo sul secolo XIX, siamo in Liguria, al centro della pagina, anche qui caldo, tutele per i lavoratori liguri, Genova, bus gratis per gli over 70, la notizia diciamo in evidenza con la fotografia, restando sempre in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Maldive, il ricordo a teatro, una serata per le vittime, l'annuncio da parte del professor Bianchi dell'iniziativa promossa dall'università per il 6 giugno, sabato appelli funerali di Monica e Giorgia celebrati dal vescovo Tasca. Di spalla poi l'intervista di Massimo Minella a Beppe Costa con Next Italia, Acquario è più forte di prima, io valuto anche nuove idee. E poi l'estate di maggio, cantieri bus gratis, il caldo anticipa le regole. Andiamo in Veneto, il Gazzettino. Veneto, tutte le spese elettorali, il titolo di apertura al centro della pagina, dai 10.000 euro di Stefani ai 66.000 euro di Manildo, ecco quanto è costato ai consiglieri entrare in regione. Poi la foto che riguarda il ciclismo, il Giro d'Italia, a nord-est il Giro di Vingegaard, ciclismo oggi, la corsa arriva nella Marca, protesta Electrolux. Di spalla poi Tangentopoli, Spagna perquisita sede dei socialisti, premier Sanchez sotto assedio, c'è un titolo naturalmente nazionale sulla prima pagina anche del Gazzettino, non è l'unico. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, caldo in arrivo anche qui, regole sui cantieri, oggi la città è bollino rosso, l'assessore regionale Paglia, anticipiamo le misure anti-afa. Al centro della pagina poi De Pascale, il modello Emilia, PD servono candidati popolari. E poi ancora un'immagine bella, parte l'estate, guida ai posti all'aria aperta, un servizio se non altro utile per chi insomma si appresta a vivere anche la bella stagione in Emilia Romagna. Dall'Emilia Romagna ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura al centro della pagina, muore a 15 anni Quarrata, Enia Piccoli combatteva contro la malattia da un anno, il sindaco annulla un incontro pubblico, oggi l'addio a Vignola. In alto poi morto sotto la pressa, lo strazio del padre Pescia, non so se è stata una fatalità ma so che Giacomo era da solo a quella macchina, dice lui, e quindi si dovrà capire anche se ci sono profili di responsabilità per questa nuova tragedia sul lavoro. Andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina anche qui caldo, la città è da bollino rosso, oggi il piccolo dinanzi di comune e regione, possibili anche delle bombe d'acqua, previsti affari d'oro per il ponte del 2 giugno, in incassi per oltre 140.000 euro. E poi al centro della pagina l'incidente, tragico schianto in via Ettore Rolli, scontro tra auto e moto, muore un 52enne. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui scatta già l'allerta caldo, giornata da bollino rosso e ordinanza antiroghi, attese temperature oltre 32 gradi, consigli e precauzioni per i fragili, la situazione del verde, il pericolo incendi nelle aree boschive. Per chiudere anche la Campania, edizione del Mattino, al centro della pagina la notizia riguarda lo sport, riguarda il calcio, il futuro della panchina del Napoli, una poltrona per due, oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi Allegri alla finestra, questo il titolo principale regionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Sono le 8 e 29 minuti.
9: News.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
12: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
11: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
14: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
11: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
15: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
11: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
13: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
11: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo, battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8 e 36 minuti.
9: News.
19: Ancora una buona giornata. Ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
20: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina dei Pasdaran iraniani ha intercettato arrestato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas, dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
19: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah dal nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente una riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
20: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
19: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza del capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
20: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesa sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
19: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
21: Viabilità.
3: A Milano code sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest a tratti tra Roa e Assago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Più a est in A4 code anche tra Dalmine e Trezzo verso Torino. A Torino prime code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia. In A22 code da Carpi al bivio per la 1 verso Modena. In A14 10 per un incidente code tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto in Toscana, code a Trattina 11 tra Prato Ovest e Firenze Nord e tra Sesto Fiorentina e Peretola verso Firenze, code anche sulla Firenze e Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci. Verso Roma le difficoltà maggiori in A24 con lunghe code da Sette Camini fino alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in esterna da Casilina a Policlinico, solite code anche in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni, code inoltre verso Roma sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. A Napoli code per lavori sulla Semediano traversa Milito e Arzano verso Acerra, code per il traffico inoltre in tangenziale tra Capo di Chino e Renella verso Pozzuoli, tra Vomere e Corso Malta verso l'aeroporto.
9: Il corsivo
7: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
8: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita. Rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che proprio Israele, l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flottiglia o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
9: Meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente.

0: È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 28 maggio, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola scelgono aperture differenti, anche impaginazioni differenti per quanto riguarda le prime pagine. Si va dalla guerra nel Golfo ai problemi di Sanchez in Spagna, del premier Pedro Sanchez, ma si passa anche per il dibattito sulla legge elettorale e anche la cronaca con l'omicidio del 22enne ucciso a Milano dalla gang. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. In alto, Trump gela l'Iran sull'intesa, questo è il titolo, l'occhiello. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader americano dice è falso. E poi l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. C'è l'editoriale di Carlo Cottarelli, le scelte possibili e l'Europa, noi e la burocrazia, e poi ancora la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia. Al centro della pagina la fotografia del premier spagnolo Pedro Sanchez, perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, e di spalla poi pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni. Ancora la cronaca, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang a Milano, lite sulla sicurezza, Salvini attacca. Andiamo su Repubblica, apertura completamente differente, al centro della pagina Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani noi d'accordo ma priorità ai Balcani, e c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari il PD, Meloni, sconfessi i filorussi. In alto poi l'altra apertura, Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos. C'è anche in merito l'intervista al sindaco di Milano Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, così dice. Anche qui poi al centro della pagina la foto di Pedro Sanchez, Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. Andiamo sulla Stampa, la Stampa che apre con un altro titolo ancora, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, questo il titolo, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, scrive nel sommario appunto il quotidiano di Torino. Tensione sull'energia, Meloni, fondi recovery per alleggerire le bollette, Bruxelles doveva intervenire sulle rinnovabili. Ci sono poi le spine nel governo, Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, ancora le alleanze, Vannacci o Calenda, i due forni di Giorgio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, no al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, una frase, un concetto già espresso di recente. E poi invece il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ricordano, ridanno l'immunità ai politici, c'è il solito fotomontaggio e gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, teste pronte al no del mastro, e C dopo MPS c'è il bis sulla chat con Carroccia. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, che apre con la legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi, questo è il titolo principale. Dal 26 giugno il via la discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza temono di perdere, ora niente forzature, il PD chiede il rinvio. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia del fatto gravissimo di cronaca, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. Ci spostiamo sulla Verità, in alto il titolo, socialisti con i soldi degli altri, a caratteri cubitali come stile della Verità, che disastro, i miti della sinistra italiana, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di di Sanchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L'idolo di Elly però si incolla alla poltrona e poi a New York il sindaco Mamdani in stile Salis vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia

0: La macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Al centro della pagina la foto dell'arbitra. Si allarga l'inchiesta sugli arbitri, si è durata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. E poi bomba rosso-verde sul ponte degli italiani. Domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie. Sabato paralisi in Trentino, Alto Adige, gli ambientalisti bloccano il Brennero. Gravi danni al turismo, scrive appunto La Verità. Dalla Verità ci spostiamo sul Libero, un titolo inquietante: vogliono ammazzare il direttore di Libero sotto scorta, minacce a secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe. La solidarietà del Premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. Anche qui c'è la foto di Sanchez, questa volta a colloquio con il Papa, la stretta di mano Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici. Questo il titolo. Il mito dei Dem nei guai dopo il caso dei gioielli trovati a Zapatero. C'è anche l'editoriale di Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero, appunto l'editoriale riferito al titolo di apertura, quello appunto della scorta al direttore di Libero. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che apre con la Camera commemora Matteotti, Fratelli d'Italia assente, poi tra parentesi sono ancora un po' fascisti, si chiede il quotidiano, un punto interrogativo. I parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei meloniani, c'è l'immagine anche con la targa sullo scranno del Parlamento che appunto ricorda Matteotti, il suo discorso. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura principale in alto: ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione, partite IVA. E poi al centro della pagina Orsini, Bruxelles semplifichi per fare correre le imprese. L'altro titolo al centro della pagina: Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 53 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis: Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
0: A Milano code sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale ovest a tratti tra Roe e Assago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Più a est in A4 code anche tra Dalmine e Trezzo verso Torino. A Torino prime code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia. In A22 code da Carpi al bivio per la 1 verso Modena. In A14 per un incidente code tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto in Toscana, code a tratti in A11 tra Prato Ovest e Firenze Nord e tra Sesto Fiorentina e Peretola verso Firenze, code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci. Verso Roma le difficoltà maggiori in A24 con lunghe code da Sette Camini fino alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in esterna da Casilina a Policlinico, solite code anche in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni, code inoltre verso Roma sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. A Napoli code per lavori sulla Semediano, traversa Milito e Arzano verso Acerra, code per il traffico inoltre in tangenziale tra Capo di Chino e Renella verso Pozzuoli, tra Vomer e Corso Malta verso l'aeroporto.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9.
1: News.
5: Ancora una buona giornata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
6: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
5: Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di 2 riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, 2 droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
6: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
5: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
6: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
5: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machac e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Il Corsivo.
8: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
9: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che proprio Israele, l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di flottiglia o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
7: Meteo.
4: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: La rassegna stampa.
0: Giovedì 28 maggio, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali in edicola scelgono aperture differenti, anche impaginazioni differenti per quanto riguarda le prime pagine. Si va dalla guerra nel Golfo ai problemi di Sanchez in Spagna, del premier Pedro Sanchez, ma si passa anche per il dibattito sulla legge elettorale e anche la cronaca con l'omicidio del 22enne ucciso a Milano dalla gang. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: Trump gela l'Iran sull'intesa, questo è il titolo. L'occhiello: Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader americano dice è falso. E poi l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. C'è l'editoriale di Carlo Cottarelli, le scelte possibili e l'Europa, noi e la burocrazia. E poi ancora la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia. Al centro della pagina la fotografia del premier spagnolo Pedro Sanchez, perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez, e di spalla poi pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, il testo della maggioranza all'ira delle opposizioni. Ancora la cronaca, l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang a Milano, lite sulla sicurezza, Salvini attacca. Andiamo su Repubblica, apertura completamente differente, al centro della pagina Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani noi d'accordo ma priorità ai Balcani, e c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari il PD, Meloni sconfessi i filorussi. In alto poi l'altra apertura, Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos, c'è anche in merito l'intervista al sindaco di Milano Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, così dice. Anche qui poi al centro della pagina la foto di Pedro Sanchez, Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. Andiamo sulla Stampa, la Stampa che apre con un altro titolo ancora, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, questo il titolo, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, scrive nel sommario appunto il quotidiano di Torino. Tensione sull'energia, Meloni fondi recovery per alleggerire le bollette, Bruxelles doveva intervenire sulle rinnovabili. Ci sono poi le spine nel governo, Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, ancora le alleanze, Vannacci o Calenda, i due forni di Giorgio. Al centro della pagina poi la fotonotizia, no al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, una frase, un concetto già espresso di recente. E poi invece il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, c'è il solito fotomontaggio e gli intoccabili, PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, teste pronte al no del Mastro, e C dopo MPS c'è il bis sulla chat con Carroccia. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, che apre con la legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi, questo è il titolo principale, dal 26 giugno il via alla discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza temono di perdere, ora niente forzature, il PD chiede il rinvio. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia del fatto gravissimo di cronaca, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. Ci spostiamo sulla Verità, in alto il titolo, socialisti con i soldi degli altri, a caratteri cubitali come stile della Verità, che disastro, i miti della sinistra italiana, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sanchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti, l'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. E poi a New York il sindaco Mamdani, in stile Salis, vuol requisire le case a chi le tiene chiuse. In Francia la macroniana presidente della Corte dei Conti studia il prelievo sui depositi bancari per tappare il buco sanitario. Al centro della pagina la foto dell'arbitra, si allarga l'inchiesta sugli arbitri, silurata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. E poi bomba rosso-verde sul ponte degli italiani, domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie, sabato paralisi in Trentino Alto Adige, gli ambientalisti bloccano il Brennero, gravi danni al turismo, scrive appunto la Verità. Dalla Verità ci spostiamo sul Libero, un titolo inquietante, vogliono ammazzare il direttore di Libero sotto scorta, minacce a secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, la solidarietà del premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. Anche qui c'è la foto di Sanchez, questa volta a colloquio con il Papa, la stretta di mano Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici, questo il titolo, il mito dei Dem nei guai dopo il caso dei gioielli trovati a Zapatero. C'è anche l'editoriale di Mario Secchi, come si vive prigioniero da uomo libero, appunto l'editoriale riferito al titolo di apertura, quello appunto della scorta al direttore di Libero. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'Unità che apre con la Camera, commemora Matteotti, Fratelli d'Italia assente, poi tra parentesi sono ancora un po' fascisti, si chiede il quotidiano, un punto interrogativo, i parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei meloniani, c'è l'immagine anche con la targa sullo scranno del Parlamento che appunto ricorda Matteotti, il suo discorso. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura principale in alto, ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione, partite IVA, e poi al centro della pagina Orsini, Bruxelles, semplifichi per fare correre le imprese. L'altro titolo al centro della pagina, Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 15 minuti.
7: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
4: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: La rassegna stampa.
0: Giovedì 28 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prime pagine dei principali quotidiani regionali in edicola, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Naturalmente l'apertura dedicata a quanto avvenuto all'omicidio del 22enne l'ombra dei Latinos, il titolo, il risveglio delle gang sudamericane alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra, stazione Certosa per tutti, la vittima era un pezzo di pane, nato e cresciuto in Italia, lavorava con il padre, questo è il titolo. E poi le reazioni del quartiere, stupiti dall'accaduto ma siamo abbandonati, ancora il carcere minorile e Beccaria chiede aiuto a aziende e volontari. Al centro della pagina Cremona, Cardano, stasera la finale della Champions League dei licei, c'è l'immagine appunto della manifestazione studentesca e poi il restauro in galleria di spalla, 3 giorni di lavoro per preparare il toro ai tacchi dei turisti. Restiamo a Milano con l'edizione Milano di Repubblica, anche qui l'apertura quasi fotocopia, le stazioni da incubo, Gianluca Ibarra, Silvera, 22 anni, aggredito, ucciso da una gang a Certosa, si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza, allarme soprattutto nelle zone vicine agli scali ferroviari. E poi il dossier da Treviglio a Rogoredo, la lista nera delle linee, il racconto, qui la paura corre tra i binari e le strade di spalla, poi la maglia di bastoni dietro l'agguato al capo. Ultra, ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, il giro bresciano da spettacolo, Laghi Valli e l'acuto di Valgren. E poi al centro della pagina Brescia da sogno e finale per la Serie B, il Rigamonti battuta la Salernitana 2-0, ora doppia sfida con l'Ascoli per la promozione. E poi di taglio più basso, Confindustria monito all'Europa, la svolta con energia e difesa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina tecnologie e riqualificazioni, 40 milioni per gli ospedali, quasi la metà dei fondi regionali all'Ast Papa Giovanni anche per la robotica. E poi di taglio basso si tuffa in una pozza 14enne, gravissima notizia di cronaca. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Pronto soccorso, intasati per il caldo, blackout a catena in tutta la città, dalle Monilinette al Mauriziano, oltre 200 accessi al giorno, sul Po arrivano in anticipo le alghe, temperature record di sempre a maggio, le previsioni del meteorologo Cat Berro, tregua a inizio giugno, dice. E poi di spalla l'inchiesta, cinghiate pietre, i 20 minuti minuti di delirio. Pre-derby ricostruiti dal GIP al centro della pagina, la fotonotizia: nonni in concerto dei corsi di musica per la terza età, al debutto in una serie di spettacoli a Santa Pelagia. Andiamo sul secolo XIX, siamo in Liguria, al centro della pagina, anche qui caldo, tutele per i lavoratori liguri, Genova, bus gratis per gli over 70, la notizia diciamo in evidenza con la fotografia, restando sempre in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Maldive, il ricordo a teatro, una serata per le vittime, l'annuncio da parte del professor Bianchi dell'iniziativa promossa dall'università per il 6 giugno, sabato appelli funerali di Monica e Giorgia celebrati dal vescovo Tasca. Di spalla poi l'intervista di Massimo Minella a Beppe Costa con Next Italia, acquario più forte di prima, io valuto anche nuove idee, e poi l'estate di maggio, cantiere bus gratis, il caldo anticipa le regole. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, Veneto tutte le spese elettorali, il titolo di apertura al centro della pagina, dai 10.000 euro di Stefani ai 66.000 euro di Manildo, ecco quanto è costato ai consiglieri entrare in regione. Poi la foto che riguarda il ciclismo, il Giro d'Italia, a nord-est il Giro di Vingegaard, ciclismo oggi la corsa arriva nella Marca, protesta Electrolux. Di spalla poi Tangentopoli, Spagna perquisita sede dei socialisti, premier Sanchez sotto assedio, c'è un titolo naturalmente nazionale sulla prima pagina anche del Gazzettino, non è l'unico. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, caldo in arrivo anche qui, regole sui cantieri, oggi la città è bollino rosso, l'assessore regionale Paglia, anticipiamo le misure anti-afa, al centro della pagina poi De Pascale, il modello Emilia, PD servono candidati popolari. E poi ancora un'immagine bella, parte l'estate, guida ai posti all'aria aperta, un servizio se non altro utile per chi insomma si appresta a vivere anche la bella stagione in Emilia Romagna. Dall'Emilia Romagna ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura al centro della pagina, muore a 15 anni Quarrata, Enia Piccoli combatteva contro la malattia da un anno, il sindaco annulla un incontro pubblico, oggi l'addio a Vignola, in alto poi morto sotto la pressa lo strazio del padre Pescia, non so se è stata una fatalità ma so che Giacomo era da solo a quella macchina, dice lui, e quindi si dovrà capire anche se ci sono profili di responsabilità per questa nuova tragedia sul lavoro. Andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, al centro della pagina anche qui caldo, la città è da bollino rosso, oggi il picco, ordinanze di comune e regione, possibili anche delle bombe d'acqua, previsti affari d'oro per il ponte del 2 giugno, incassi per oltre 140.000 euro. E poi al centro della pagina l'incidente, tragico schianto in via Ettore Rolli, scontro tra auto e moto, muore un 52enne. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui scatta già l'allerta caldo, giornata da bollino rosso e ordinanza antiroghi, attese temperature oltre 32 gradi, consigli e precauzioni per i fragili, la situazione del verde, il pericolo incendi nelle aree boschive. Per chiudere anche la campagna, edizione del Mattino, al centro della pagina la notizia riguarda lo sport, riguarda il calcio, il futuro della panchina del Napoli, una poltrona per due, oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi, Allegri alla finestra, questo il titolo principale regionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 9 e 28 minuti.
11: News. Buongiorno dalla redazione.
12: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
13: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
12: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
13: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
12: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
13: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros. Out Federico Cina, battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego, che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
12: Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 32 minuti.
7: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce. In più, Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
17: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah. lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
3: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
18: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
3: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
19: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
3: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
20: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
3: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo, battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
21: Il corsivo.
8: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
9: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee.
1: Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A queste argomentazioni i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che è proprio Israele l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flotilla o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
6: Meteo.
4: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
21: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 44 minuti.
21: News.
5: Ancora una buona giornata. Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
6: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei pasdaran iraniani ha intercettato quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
5: Un attacco con droni.

0: settentrionale israeliano.
1: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
0: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
0: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosione all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna, di origini colombiane, ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini.

0: almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, sostenuto più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 9:55 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Guerra nel Golfo in primo piano. Nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in in corso.
5: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
6: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
5: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
6: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
5: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego, che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Battiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo
7: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A queste argomentazioni i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che è proprio Israele l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flottiglia o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
2: GR News.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Radio GR News.
4: Sono le 10 ed un minuto.
2: News.
5: Un giorno dalla redazione.
6: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
5: In un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
6: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
5: Già condannato a 1 anno e 8 mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da 2 istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
6: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime 2 il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
5: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo
7: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che è proprio Israele l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flottiglia o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
2: Meteo.
10: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Iraola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2-2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Yannick Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023 con vittoria dell'alto tesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Paul Magnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 11 minuti.
2: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
0: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
11: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
12: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
11: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
13: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
11: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
14: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
11: Conference League, nella Red Bull Arena di Lipsia, gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
10: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
3: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 24 minuti.
2: News.
15: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
16: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
15: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
16: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
15: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
16: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
15: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il corsivo,
7: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita. Rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A questa argomentazione i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. Anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che proprio Israele, l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flotilla o di Hamas. Invece nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
2: Meteo.
10: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, giovedì 28 maggio, Sant'Emilio, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1666 Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni. Nel 1961 nasce Amnesty International, che con una rete di 7 milioni di soci e sostenitori in oltre 150 paesi è oggi considerata la maggiore organizzazione che si occupa di diritti umani. Nel 1964 viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante una manifestazione indetta dai sindacati, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci torna ad essere esposta al pubblico. Nel 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma, l'avversario è il Genoa e la gara finisce 3-2 per i giallorossi. Muore in questo giorno del 2016 nella sua tenuta grossetana Giorgio Albertazzi. Nato a Fiesole nel 1923, Albertazzi viene ricordato come uno dei più importanti attori e registi teatrali del secondo Novecento. Dopo la laurea in architettura, sceglie la carriera teatrale, debuttando nel 1949 con il grande regista Luchino Visconti. Tra gli anni 50 e 60 recita in diversi sceneggiati televisivi ed anche in numerosi film. Tuttavia il teatro resterà sempre la sua vera grande passione. Una passione che, tra l'altro, cercherà di trasmettere anche ai giovani, fondando nel 1994 il Laboratorio Arti Sceniche Città di Volterra. Nel 2003 diventerà direttore del Teatro di Roma e l'anno dopo riceverà il prestigioso premio Gassman alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 34 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
5: In un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni in manette, tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
6: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
5: Già condannato a un anno e otto mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
6: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
5: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi quattro città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
6: Ed è tutto. A più tardi.
2: Il corsivo.
7: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
3: Niente Roma Pride. Niente Pride, quindi, per le associazioni che rappresentano le comunità LGBTQIA ebraiche, italiane ed europee. Il prossimo 20 giugno la tradizionale sfilata romana dei carri che festeggiano l'inclusività sessuale risulterà infatti un po' meno inclusiva, almeno riguardo alla partecipazione del Keshet Italia, gruppo che si compone appunto di elementi di religione o comunque di cultura israelita, rei, secondo gli organizzatori del Roma Pride, di non aver preso e di non intendere prendere le distanze dal genocidio a Gaza. A queste argomentazioni i membri del Keshet controbattono, sostenendo che in realtà l'unica vera loro colpa sarebbe quella di essere ebrei e parlano di un antisemitismo mascherato da posizionamento politico che rimane comunque antisemitismo. Sulla questione è prontamente intervenuta l'ex parlamentare del PD Anna Paola Concia, da sempre paladina dei diritti delle minoranze sessuali, la quale si è detta contrariata dinanzi a questo tipo di discriminazione, poiché, ha ricordato, il Roma Pride non è di proprietà di nessuno ed era anzi una manifestazione inclusiva che oggi discrimina perdendo la sua natura. E in effetti questa sorta di esame di ammissione, di controllo della correttezza politica o della verginità culturale che viene ormai sempre più frequentemente richiesto ai nostri connazionali ebrei ogni volta che desiderano fare o dire qualcosa, infastidisce notevolmente pure noi. anche perché francamente ci pare che non venga applicato a nessun'altra categoria di cittadini italiani o stranieri presenti nel nostro paese, ai quali non si chiede infatti mai di rendere conto di eventuali nefandezze commesse dai loro governi. Tra l'altro, a voler anche essere minimamente obiettivi, chi si occupa di Roma Pride dovrebbe ben sapere che proprio Israele, l'unico stato medio orientale in cui essere gay non è reato. Insomma, se chi come noi è nato a Genova ed è stato regolarmente battezzato decide di salire sul carro che rappresenta la Liguria, lo farà liberamente senza che a nessuno, prima di lasciarlo accomodare, venga in mente di domandargli cosa ne pensi di Gaza, di Flotilla o di Hamas. Invece, nei confronti degli ebrei italiani, percepiti ancora evidentemente come un corpo estraneo al resto della società, si continua a pretendere abiure e prove di lealtà, esattamente come succedeva ai tempi bui della caccia all'untore.
2: Meteo.
10: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport. Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 40 minuti.
2: News.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce. In più, Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
0: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte, esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza, le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz, con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte, sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
11: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la Premier.
12: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
11: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
13: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
11: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
14: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca, tra loro

0: Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Iraola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2 su 2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023, con vittoria dell'alto tesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Paul Magnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il

0: 7,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 54 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
3: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
4: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Torcervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
3: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con una modalità analoga, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
4: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
7: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni e società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
8: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Incendio.
7: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'Agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano 2 tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione, anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17ª tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18ª frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi due tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di tre amichevoli consecutive, sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale con la consueta conferenza stampa dei piloti si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 11:07.
1: News.
12: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
13: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
12: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
13: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
12: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
13: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
12: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
9: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano 2 tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Italvolley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, tenuto più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 11 e 19 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
7: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
8: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio. Incendio.
7: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e del la legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano 2 tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione, anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis. È finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17ª tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18ª frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi due tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Italo Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di tre amichevoli consecutive, sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale con la consueta conferenza stampa dei piloti si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
13: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
12: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
13: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
12: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
13: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre due ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato. evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
12: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 11 e 31 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
7: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni e società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra, Isole Cayman.
8: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
7: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
8: ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis. È finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo. Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale. Con la consueta conferenza stampa dei piloti si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 11 e 38 minuti.
1: News.
12: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran, imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
13: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. 3 persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
12: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'Eccese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
13: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Torcervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
12: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
13: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
12: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
9: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino a Roland Garros di Jasmin Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17ª tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18ª frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro

0: diploma e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 50 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
3: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
4: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
3: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni e società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo.

0: Andorra, Isole Cayman.
1: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
0: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'Agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna. In esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran, imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. 3 persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
4: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
5: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
4: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un 5° giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
5: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Radio GR News.
7: Sono le 12.
6: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: La politica è in primo piano. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
0: Siamo agli esteri, nuova escalation Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tehran ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
1: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Kallas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
0: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
1: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
0: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge i lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti, autostrade.
1: Ed è tutto per ora, più tardi.
6: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli V, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 12:06.
6: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
4: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'Eccese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
5: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
4: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
5: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre due ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli V, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9 milioni e 101 mila, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, con concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 17 minuti.
6: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: La politica è in primo piano. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
0: Siamo agli esteri, nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Teheran ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
1: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
0: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero venute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote invece ha sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
1: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
0: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti, autostrade.
1: Ed è tutto per ora, più tardi.
6: Meteo.
7: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da... ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ed è tutto, a più tardi.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran, imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. 3 persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
4: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
5: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante, che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti momenti di espulsione.
4: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
5: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
7: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: La politica è in primo piano. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
0: Siamo agli esteri, nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tehran poi ha avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
1: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
0: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero venute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote invece ha sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
1: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale capitale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
0: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge i lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Ed è tutto per ora, più tardi.
6: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 32 minuti.
11: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
13: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
14: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti morte in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
2: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
15: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquis communautaires e quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli.
2: Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
16: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Meteo. L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 41 minuti.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sugli Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
4: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
5: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
4: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
5: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. L'anticiclone continua a interessare l'Italia anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato

0: in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 52 minuti.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli,

0: e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
1: Siamo agli esteri, nuova escalation Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tehran ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
0: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
1: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
0: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
1: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
0: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: News. Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, 1 versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora due tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i due italiani top ten, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese da Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz, Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi, facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
7: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi i bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
2: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
5: Beh, noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquis comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
2: Torniamo alla cronaca, ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 6 minuti.
8: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore, mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
11: Un episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un 40enne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione cugina della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
10: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
11: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
10: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è venuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
11: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
10: Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo tre anni di silenzio e tensione è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
6: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Anthony Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però da CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. Attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A, continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor, sfida l'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata tre settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che terrà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia, Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
8: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
9: Sono le 13 e 14 minuti.
8: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
6: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo, mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
1: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
1: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo e un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
6: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Siamo allo sport, il calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli V, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
14: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 13 e 23 minuti.
8: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese da Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, 1 versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
7: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
2: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
5: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquis comunitari, quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
2: Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani in top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Meteo.
6: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
2: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3: perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga; domani si sale 5.000 metri di dislivello; 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe; sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo; domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Anthony Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però da CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli, prima di puntare su Fonseca. Attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A: continua a essere una corsa a 2 per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero 1 al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor. Sfida l'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli, che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo, 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che terrà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
8: Meteo.
6: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore, mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
11: Un episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
10: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
11: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
10: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel milanese, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
11: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
10: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensione è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni comprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 42 minuti.
8: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
6: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
1: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
1: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
6: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Siamo allo sport. Il calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, i nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio, vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 13 e 48 minuti.
8: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.

0: Azioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
1: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
0: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
0: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
3: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari, quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli.
0: Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai due tapponi di montagna destinati a decidere

0: La classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
1: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora due tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i due italiani top ten, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga; domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe; sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo; domenica il gran finale con la passerella a Roma.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Anthony Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però da CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli, prima di puntare su Fonseca. Attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A: continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor. Sfida l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli, che se la vedrà contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardiri sfida Comesana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, al rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
6: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9 milioni e 101 mila, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, con concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
7: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
8: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
7: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43, 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
8: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
7: Il calcio sarà una corsa a 2 per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Quilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buongiorno da Daniele Obaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 14:07.
2: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
10: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un 40enne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 40enne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
9: E sempre nella Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
10: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
9: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato 2 persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
10: 3 fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di 2 fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo 3 anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
11: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
0: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
1: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
6: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato, e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 14 e 19 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
7: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
8: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
7: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
8: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
7: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a quelli che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ed è tutto, a più tardi.
2: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore, mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
10: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne, con problemi di tossicodipendenza, si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
9: E sempre nella Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55 è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
10: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
9: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel milanese con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
10: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata a Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
7: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
8: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
7: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
8: La crisi energetica e i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità. Sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
7: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14 e 33 minuti.
9: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
10: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
9: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola e impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
10: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilevi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
9: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
10: 3 fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di 2 fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo 3 anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
11: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
0: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
1: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna con preso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 14 e 41 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
7: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
8: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
7: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
8: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
7: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a quelli che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
16: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Resta alta la tensione tra maggioranza ed opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera a partire dal 26 giugno, confermato l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 40 al 42%, la soppressione dei ballottaggi e l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Dalla destra, intollerabile arroganza, l'affondo del centro-sinistra. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9 milioni e 101 mila, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque

0: di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 51 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore, mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
4: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
3: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
4: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
3: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel milanese con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle

0: e più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
1: 3 fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di 2 fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo 3 anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News. Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas B.
5: Meteo. Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata a Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare minimizzare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
6: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
7: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
6: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
7: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
6: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15 ed un minuto.
8: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
6: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
7: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
6: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43, 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
7: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
6: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Quilani che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
10: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano l'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10:30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 15:07.
8: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
0: E sempre nel Reggiano, ma a guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti militari dell'arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
1: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensione è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandara, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da due collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio: il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
12: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 15 e 17 minuti.
8: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diversi nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
7: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
6: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
7: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
9: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
10: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano all'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz. Le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10:30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
8: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
0: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
1: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensione è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale, lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
7: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
6: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
7: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match, che invece si porta a casa.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15 e 31 minuti.
8: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un 40enne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nella nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
0: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
1: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
0: Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo tre anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del super boss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 38 minuti.
8: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale, lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
7: Un uomo ha accoltellato ferendole 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
6: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
7: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bing Wu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match, che invece si porta a casa.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. Tre feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 15 e 48 minuti.
8: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far

0: fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
1: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
0: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
0: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da due collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni con

0: contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
2: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
3: Un uomo ha accoltellato, ferendo, le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo, in Svizzera, prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
2: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baycar, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros, un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match, che invece si porta a casa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
2: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
3: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro. Sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
2: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
3: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
2: Il calcio c'era molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
3: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
2: È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del territorio tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera nel cantone di Zurigo. Tre feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 10 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. Questa mattina l'IDF ha attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwaifat, nella zona sud della capitale. Ci sarebbe un numero imprecisato di vittime. Secondo i media, i missili israeliani hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. Si tratta del primo attacco dell'IDF contro la capitale libanese da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump. E torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglie iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. Nuovi attacchi missilistici e con droni anche sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. In Svizzera un uomo accoltella 3 persone al grido di Allah Akbar, arrestato il servizio della redazione.
7: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel Canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
6: In Italia adesso la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofili Italiano, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A mettere un punto sulla posizione contraria della Lega il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Il governo afferma è favorevole, il problema giunge è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Facciamo pagina, lo l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in un'associazione. A dirlo è l'associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, AGESCE, nel documento Identità di genere e orientamento sessuale affettivo, approvato dal loro consiglio, decisione accolta con soddisfazione dall'Arcigay, mentre per le associazioni pro vita c'è il rischio di una colonizzazione ideologica gender. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con il valzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni, che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club, anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
6: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario
9: secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34enni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 21 minuti.
4: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con il valzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni, che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club, anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis: Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP: mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso dei test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
2: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
3: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro. Sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
2: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà è circa un terzo che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
3: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
2: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
3: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
2: È tutto, alla prossima edizione.
4: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 30 minuti.
8: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di 2 recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà permetterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Dardari come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Italo Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 36 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. Questa mattina l'IDF ha attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwaifat, nella zona sud della capitale. Ci sarebbe un numero imprecisato di vittime. Secondo i media, i missili israeliani hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. Si tratta del primo attacco dell'IDF contro la capitale libanese da tre settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà l'amministrazione americana ad eventuali raid, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump. E torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglie iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. Nuovi attacchi missilistici e con droni anche sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar, arrestato il servizio della redazione.
7: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
6: In Italia adesso la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A mettere un punto sulla posizione contraria della Lega il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Il governo afferma è favorevole, il problema aggiunge è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Facciamo pagina. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in un'associazione. A dirlo è l'associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, AGESCI, nel documento Identità di Genere e Orientamento Sessuale Affettivo, approvato dal loro consiglio, decisione accolta con soddisfazione dall'Arcigay, mentre per le associazioni pro vita c'è il rischio di una colonizzazione ideologica gender. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con il valzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club, anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche a Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli Bolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro al suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP. In programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
9: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 46 minuti.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
2: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
3: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
2: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà è circa un terzo che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
3: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
2: Il calcio, c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
3: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
2: È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure.

0: nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri. Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione allarma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. Tre feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il valzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yi Bing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. Questa mattina l'IDF ha attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwaifat, nella zona sud della capitale. Ci sarebbe un numero imprecisato di vittime. Secondo i media, i missili israeliani hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. Si tratta del primo attacco dell'IDF contro la capitale libanese da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump. E torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglie iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana, nuovi attacchi missilistici e con droni anche sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. In Svizzera un uomo accoltella 3 persone al grido di Allah Akbar, arrestato il servizio della redazione.
4: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Sturm Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
3: In Italia adesso la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofili Italiano, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A mettere un punto sulla posizione contraria della Lega, il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Il governo afferma è favorevole, il problema giunge è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Facciamo pagina. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in un'associazione. A dirlo è l'associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, AGESCI, nel documento Identità di Genere e Orientamento Sessuale e Affettivo, approvato dal loro consiglio, decisione accolta con soddisfazione dall'Arcigay, mentre per le associazioni pro vita c'è il rischio di una colonizzazione ideologica gender. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
6: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
6: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17:02.
0: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di 2 recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà permetterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 17:08.
0: News.
3: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto apesino numero uno al mondo stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale di 3-6-2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Veniamo adesso al ritrovamento del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. È stato rintracciato, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società, una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. La politica: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione Europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha sottolineato Meloni, ribadendo che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. La cronaca è giallo a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere, il servizio della redazione.
10: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
3: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, Dalpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata, ha sostenuto in aula l'APM al termine dell'istruttoria. Lo sport in chiusura, il calcio, dopo 3 anni di tensioni e silenzio, è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, il servizio della redazione.
4: L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?», da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: L'ipotesi Andoni Iraola per la panchina del Milan sembra essere tramontata. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a restare in Premier League. Resta quindi senza un nome certo la panchina rossonera, mentre continua il casting per la ricerca del tecnico che avrà il compito di rilanciare il Milan dopo l'ennesimo fallimento. Oltre a Xavi si fa anche il nome di Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace e fresco di vittoria della Conference League. Il suo addio a fine stagione già ufficializzato e la vittoria in Conference è stato il miglior regalo di commiato dopo i 2 trofei vinti dal 2025 ad oggi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli che con un triplice 6-4 in poco più di 2 ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri 3 match di secondo turno per gli azzurri. Dardari come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato 2 giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il 7° appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, tenuto più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero.
0: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 17 e 19 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
7: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
2: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
7: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
2: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
7: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo è l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Jannik Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP: ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di 2 ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri 3 match di secondo turno per gli azzurri: Dardari come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato 2 giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il 7° appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di 2 recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
9: Sono le 17 e 28 minuti.
0: News.
3: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Crollo di Sinner al Roland Garros, l'alto atesino numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale di 3-6-2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Veniamo adesso al ritrovamento del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. È stato rintracciato, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società, una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. La politica: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione Europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha sottolineato Meloni, ribadendo che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. La cronaca è giallo a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere, il servizio della redazione.
10: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
3: Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, D'Alpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata, ha sostenuto in aula l'APM al termine dell'istruttoria. Lo sport in chiusura: il calcio, dopo 3 anni di tensioni e silenzio, è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, il servizio della redazione.
4: L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?», da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: L'ipotesi Andoni Iraola per la panchina del Milan sembra essere tramontata. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a restare in Premier League. Resta quindi senza un nome certo la panchina rossonera, mentre continua il casting per la ricerca del tecnico che avrà il compito di rilanciare il Milan dopo l'ennesimo fallimento. Oltre a Xavi si fa anche il nome di Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace e fresco di vittoria della Conference League. Il suo addio a fine stagione è già ufficializzato e la vittoria in Conference è stato il miglior regalo di commiato dopo i 2 trofei vinti dal 2025 ad oggi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Viabilità.
3: Qualche difficoltà in questi minuti in A4 tra Verona e Brescia con rallentamenti e code a tratti in tutte e due le direzioni. A Milano le difficoltà maggiori in tangenziale nord con code tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche sul tratto urbano della A4 nelle due direzioni, a tratti in tangenziale ovest da Roas da Sago verso la 1. Rallentamenti e code a tratti per il traffico in A1 tra Fidenza e Reggio Emilia verso Napoli. Più avanti code anche tra Sasso Marconi e il Bivio Nord per la variante e in A1 direttissima tra Badia e il Bivio Sud verso Firenze. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Difficoltà anche in tangenziale est con code dal Bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 tra Pomigliano, Villa Literno e Casoria verso Napoli e in A3 da Napoli centro al Bivio per la 1 verso Salerno. Code a tratti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso verso Pozzuoli, tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso la tangenziale poi code a tratti sulla statale 162 DIR da Cercola fino alla rampa di Corso Malta. Ci sono code anche sull'asse mediano per lavori tra il Bivio per Caserta e il Bivio per Arzano, in ambo i sensi.
0: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha accoltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 17 e 37 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
1: Lo sport in primo piano: Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino, avanti 6-3, 6-2, 5-1, ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
2: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
15: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
2: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
15: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo è l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
16: Viabilità.
3: Qualche difficoltà in questi minuti in A4 tra Verona e Brescia, con rallentamenti e code a tratti in tutte e due le direzioni. A Milano le difficoltà maggiori in tangenziale nord, con code tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche sul tratto urbano dell'A4 nelle due direzioni, a tratti in tangenziale ovest da Roas da Sago verso la 1. Rallentamenti e code a tratti per il traffico in A1 tra Fidenza e Reggio Emilia verso Napoli. Più avanti code anche tra Sasso Marconi e il Bivio Nord per la variante, e in A1 direttissima tra Badia e il Bivio Sud verso Firenze. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Difficoltà anche in tangenziale est, con code dal Bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 tra Pomigliano, Villa Literno e Casoria verso Napoli, e in A3 da Napoli centro al Bivio per la 1 verso Salerno. Code a tratti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso la tangenziale poi code a tratti sulla statale 162 DIR da Cercola fino alla rampa di Corso Malta. Ci sono code anche sull'asse mediano per lavori tra il Bivio per Caserta e il Bivio per Arzano, in ambo i sensi.
16: Meteo.
1: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: News.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam. Non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP. Ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
11: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, con concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 17:48.
16: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8:30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. Tre feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar.

0: A rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viabilità.
2: Qualche difficoltà in questi minuti in A4 tra Verona e Brescia con rallentamenti e code a tratti in tutte e due le direzioni. A Milano le difficoltà maggiori in tangenziale nord con code tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche sul tratto urbano della A4 nelle due direzioni a tratti in tangenziale ovest da Roas da Sago verso la 1. Rallentamenti e code a tratti per il traffico in A1 tra Fidenza e Reggio Emilia verso Napoli. Più avanti code anche tra Sasso Marconi e il Bivio Nord per la variante e in A1 direttissima tra Badia e il Bivio Sud verso Firenze. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Difficoltà anche in tangenziale est con code dal Bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 tra Pomigliano, Villa Literno e Casoria verso Napoli e in A3 da Napoli centro al Bivio per la 1 verso Salerno. Code a tratti inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto, verso la tangenziale, poi code a tratti sulla statale 162 DIR da Cercola fino alla rampa di Corso Malta. Ci sono code anche sull'asse mediano per lavori tra il Bivio per Caserta e il Bivio per Arzano, in ambo i sensi.
1: Meteo.
3: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis, Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto atesino numero uno al mondo stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore

0: Ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5, da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale di 3-6-2-6, 7-5-6-1, 6-1. Veniamo adesso al ritrovamento del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. È stato rintracciato, spezzettato in 9 paesi, dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. La politica: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha sottolineato Meloni, ribadendo che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. La cronaca è giallo a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere. Il servizio della redazione:
1: i militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
0: Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni, imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, D'Alpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata, ha sostenuto in aula l'APM al termine dell'istruttoria. Lo sport in chiusura: il calcio, dopo 3 anni di tensioni e silenzio, è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Il servizio della redazione:
2: l'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo: ti posso salutare? Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: L'ipotesi Andoni Iraola per la panchina del Milan sembra essere tramontata. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a restare in Premier League. Resta quindi senza un nome certo la panchina rossonera, mentre continua il casting per la ricerca del tecnico che avrà il compito di rilanciare il Milan dopo l'ennesimo fallimento. Oltre a Xavi si fa anche il nome di Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace e fresco di vittoria della Conference League. Il suo addio a fine stagione, già ufficializzato, e la vittoria in Conference è stato il miglior regalo di commiato dopo i 2 trofei vinti dal 2025 ad oggi. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo 2 funzionari USA una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
7: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
7: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
6: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
7: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica inoltre ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino, raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 6 minuti.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica inoltre ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino, raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
4: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, con concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Sono le 18 e 15 minuti.
3: News.
0: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022, originario di La Spezia, ex alpino. La vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Il PIL americano nel primo trimestre è cresciuto meno del previsto, segnando un più 1,6% rispetto al più 2% inizialmente stimato. Di contro, l'inflazione americana è salita in maggio dello 0,4% rispetto ad aprile, sotto le attese degli analisti che scommettevano su più 0,5%. L'aumento tendenziale è stato del 3,8% in linea con le previsioni. L'indice core al netto di energie alimentari è salito dello 0,2% rispetto al mese scorso e del 3,3% su base annua. Il governo di Cuba ha denunciato che circa il 28% della popolazione dell'isola soffre problemi nell'approvvigionamento di acqua corrente a causa della crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti e dalle più recenti sanzioni economiche. Secondo i dati diffusi alla TV di Stato dal presidente dell'Istituto Nazionale delle Risorse Idriche, circa 2,7 milioni di persone incontrano difficoltà nell'accesso regolare all'acqua potabile. Rodriguez ha spiegato che la carenza di carburante e i blackout stanno compromettendo il funzionamento delle stazioni di pompaggio, degli impianti di trattamento e dei sistemi di distribuzione idrica. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. Inquietante ritrovamento in provincia di Udine. Il servizio della redazione.
1: 3 fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite a valigette. Si tratta di 2 fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
0: La giuria tecnica del premio Estense, nel corso della riunione che si è svolta questa mattina a Ferrara, ha selezionato i 4 titoli finalisti tra i 75 volumi candidati che si contenderanno l'Aquila d'Oro 2026. Virman Cosenza con L'altro Garibaldi di Ari di Caprera, Gianluca Di Feo con Il cielo sporco, Tonia Mastroboni con La peste, indagine sulla destra in Germania, e Nello Trocchia con Invincibili, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo. Il premio Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
4: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare occupare il 70% del territorio della Striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis, Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: News. Buonasera dalla redazione.
6: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
7: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
7: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
6: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine, spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
7: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando ad un passo dalla vittoria nel terzo set ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato tre persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 18 e 29 minuti.
3: News.
0: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Il PIL americano americano nel primo trimestre è cresciuto meno del previsto, segnando un più 1,6% rispetto al più 2% inizialmente stimato. Di contro, l'inflazione americana è salita in maggio dello 0,4% rispetto ad aprile, sotto le attese degli analisti che scommettevano su più 0,5%. L'aumento tendenziale è stato del 3,8% in linea con le previsioni. L'indice core al netto di energie alimentari è salito dello 0,2% rispetto al mese scorso e del 3,3% su base annua. Il governo di Cuba ha denunciato che circa il 28% della popolazione dell'isola soffre problemi nell'approvvigionamento di acqua corrente a causa della crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti e dalle più recenti sanzioni economiche. Secondo i dati diffusi alla TV di Stato dal presidente dell'Istituto Nazionale delle Risorse Idriche, circa 2,7 milioni di persone incontrano difficoltà nell'accesso regolare all'acqua potabile. Rodriguez ha spiegato che la carenza di carburante e i blackout stanno compromettendo il funzionamento delle stazioni di pompaggio, degli impianti di trattamento e dei sistemi di distribuzione idrica. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. Inquietante ritrovamento in provincia di Udine, il servizio della redazione.
1: 3 fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di 2 fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
0: La giuria tecnica del premio Estense, nel corso della riunione che si è svolta questa mattina a Ferrara, ha selezionato i 4 titoli finalisti tra i 75 volumi candidati che si contenderanno l'Aquila d'Oro 2026. Virman Cosenza con L'altro Garibaldi, Diari di Caprera, Gianluca Di Feo con Il cielo sporco, Tonia Mastrobuoni con La peste, Indagine sulla destra in Germania, e Nello Trocchia con Invincibili, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo. Il premio Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
4: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato alla all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 18 e 35 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione.
6: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
5: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
5: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
6: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
5: Il tennis: battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
11: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea, non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 18 e 45 minuti.
3: News.
14: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
3: L'economia.
14: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
15: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
14: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori, nessuno vuole un debito fuori controllo ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza, domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1-6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
4: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i

0: anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria.

0: storia, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1-6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022, originario di La Spezia, ex alpino. La vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Il PIL americano nel primo trimestre è cresciuto meno del previsto, segnando un più 1,6% rispetto al più 2% inizialmente stimato. Di contro, l'inflazione americana è salita in maggio dello 0,4% rispetto ad aprile, sotto le attese degli analisti, che scommettevano su più 0,5%. L'aumento tendenziale è stato del 3,8%, in linea con le previsioni. L'indice core al netto di energie alimentari è salito dello 0,2% rispetto al mese scorso e del 3,3% su base annua. Il governo di Cuba ha denunciato che circa il 28% della popolazione dell'isola soffre problemi nell'approvvigionamento di acqua corrente a causa della crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti e dalle più recenti sanzioni economiche. Secondo i dati diffusi alla TV di Stato dal presidente dell'Istituto Nazionale delle Risorse Idriche, circa 2,7 milioni di persone incontrano difficoltà nell'accesso regolare all'acqua potabile. Rodriguez ha spiegato che la carenza di carburante e i blackout stanno compromettendo il funzionamento delle stazioni di pompaggio, degli impianti di trattamento e dei sistemi di distribuzione idrica. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. Inquietante ritrovamento in provincia di Udine. Il servizio della redazione.
3: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite ma rigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
2: La giuria tecnica del premio Estense, nel corso della riunione che si è svolta questa mattina a Ferrara, ha selezionato i 4 titoli finalisti tra i 75 volumi candidati che si contenderanno l'Aquila d'Oro 2026. Virman Cosenza con L'altro Garibaldi di Ari di Caprera, Gianluca Di Feo con Il cielo sporco, Tonia Mastrobuoni con La peste, indagine sulla destra in Germania, e Nello Trocchia con Invincibili, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo. Il premio Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Radio GR News.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis, Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed uscito dunque dal Roland Garros. Eppure tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set, quindi vince 3-2 questi risultati: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano Eguaglia, il suo miglior risultato in carriera a Parigi, grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata, con il fantasista che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick, anche per motivi familiari. Siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano: lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello, oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gian Antonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi, il campionato è ancora lungo e con due gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento, della stessa opinione anche di Gian Antonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gian Antonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 7 minuti.
6: News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. A Guastalla, nella Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
8: All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il can Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato della RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Ultima pagina in chiusura. La NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales-Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
6: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino, raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis, Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
9: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, concentrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostenuto. minuto, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 19 e 17 minuti.
6: News.
7: Buonasera dalla redazione.
11: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi.
7: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
11: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
7: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
11: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis e la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed uscito dunque dal Roland Garros. Eppure tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, quindi vince 3-2 questi risultati: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata, con il fantasista che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick, anche per motivi familiari. Siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano: lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello. Oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gian Antonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi. Il campionato è ancora lungo e con 2 gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento, della stessa opinione anche di Gian Antonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gian Antonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: News. Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
6: L'economia.
12: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
13: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
12: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: News.
12: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare tra le altre cose l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
6: L'economia.
12: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
13: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
12: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori, nessuno vuole un debito fuori controllo ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza, domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 31 minuti.
6: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato tre persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Viabilità.
2: Traffico più intenso del solito questa sera sulla rete stradale extraurbana nazionale. A Milano code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Reale a statale 24 verso Collegno. In A1 code a tratti per il traffico tra Fiorenzuola e Reggio Emilia verso Napoli. Nell'area bolognese code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e su tutto il ramo di Casalecchio verso la 14. A Roma grosse difficoltà al nodo tra il raccordo e la 24 con lunghe code in A24 dalla tangenziale est fino a Sette Camini verso Teramo e sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Policlinico. Code anche in tangenziale est da Viale Castrense e Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in A1 tra l'asse mediano e il centro direzionale. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano dal bivio per Caserta al bivio per Arzano verso Acerra.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis e la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed uscito dunque dal Roland Garros. Eppure tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set, quindi vince 3-2 questi risultati: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata con il fantasista, che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick anche per motivi familiari. Siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano: lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello. Oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gianantonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi. Il campionato è ancora lungo e con 2 gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento, della stessa opinione anche di Gianantonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gianantonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 19 e 38 minuti.
6: News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. A Guastalla, nel Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
8: All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il can Mazzarella d'Amico e rivali del Rinascimento Rinaldi. La vittima era il cognato della RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Ultima pagina in chiusura. La NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
6: Viabilità.
2: Traffico più intenso del solito questa sera sulla rete stradale extraurbana nazionale. A Milano code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Reale a statale 24 verso Collegno. In A1 code a tratti per il traffico tra Fiorenzuola e Reggio Emilia verso Napoli. Nell'area bolognese code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e su tutto il ramo di Casalecchio verso la 14. A Roma grosse difficoltà al nodo tra il raccordo e la 24 con lunghe code in A24 dalla tangenziale est fino a Sette Camini verso Teramo e sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Policlinico. Code anche in tangenziale est da Viale Castrense e Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in A1 tra l'asse mediano e il centro direzionale. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano dal bivio per Caserta al bivio per Arzano verso Acerra.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato tre persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
9: Buon giovedì 28 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Istat su giovani e mercato del lavoro relativo al 2024 è emerso che in quell'anno i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia erano 9.101.000, il 17,5% dei quali in possesso di un titolo di studio secondario inferiore, il 57,5% di titolo secondario superiore, ossia un diploma, e il 25,1% di una laurea. Nel nostro paese la quota di laureati tra i giovani risulta comunque inferiore di 11,3 punti rispetto alla media dell'Unione Europea, che è a 27. Inoltre, il 60,7% dei giovani con un diploma che consente l'accesso a un corso terziario non ha mai intrapreso percorsi di studio di livello più elevato e un giovane diplomato su 4 interrompe la formazione terziaria per volontà di lavorare. Il tasso di occupazione dei 20-34 anni usciti dai percorsi di istruzione è pari al 70,2%. È poi anche piuttosto diffusa la percezione di una condizione di sovraistruzione rispetto alla professione svolta. Un fenomeno questo che si concentra nelle forme di lavoro più precarie ed è presente in Italia in maniera più diffusa rispetto al resto dell'Unione Europea. Non tanto tra impiegati e professioni tecniche e specialistiche, quanto tra i giovani con un percorso secondario superiore generalista. Solo un sovraistruito su 4 afferma infatti che il lavoro è coerente con le sue competenze complessive. Ed è ancora una nota dell'Istat a comunicare che nel primo trimestre del 2026 il turismo in Italia continua a crescere, registrando un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è guidata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta infatti il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più importante del turismo internazionale. Marzo è risultato il mese più turistico del trimestre, con centrando il 37,6% delle presenze totali. Le presenze dei turisti aumentano comunque in tutti i mesi del trimestre, con incrementi più ampi per i turisti italiani nei mesi di febbraio e marzo e una componente straniera in forte espansione soprattutto a marzo. La crescita tendenziale delle presenze interessa sia gli esercizi alberghieri sia quelli extraalberghieri, seppure con intensità differenti. Gli alberghi registrano infatti uno sviluppo più contenuto, pari al 3,9%, mentre il comparto extraalberghiero segnala un aumento molto sostanziale, più 14,7%. Quanto all'incremento degli arrivi, a contribuire è soprattutto la componente straniera, più 10,2%, mentre gli arrivi dei residenti in Italia registrano al contrario una lieve diminuzione, meno 0,8%, dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 19 e 49 minuti.
6: News.
7: Buonasera dalla redazione.
11: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
7: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
11: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
7: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
11: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robone, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa.

0: stagione.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Traffico più intenso del solito questa sera sulla rete stradale extraurbana nazionale. A Milano code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Reale a statale 24 verso Collegno. In A1 code a tratti per il traffico tra Fiorenzuola e Reggio Emilia verso Napoli. Nell'area bolognese code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e su tutto il ramo di Casalecchio verso la 14. A Roma grosse difficoltà al nodo tra il raccordo e la 24 con lunghe code in A24 dalla tangenziale est fino a Sette Camini verso Teramo e sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Policlinico. Code anche in tangenziale est da Viale Castrense e Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in A1 tra l'asse mediano e il centro direzionale. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano dal bivio per Caserta al bivio per Arzano verso Acerra.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed uscito dunque dal Roland Garros, eppure tutto sembrava andare per il meglio quando a un passo dalla vittoria nel terzo set Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set, quindi vince 3-2 questi risultati 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata con il fantasista che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick anche per motivi familiari. Siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello, oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gian Antonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi, il campionato è ancora lungo e con due gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento, della stessa opinione anche di Gian Antonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gian Antonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
7: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per

0: decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
3: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
2: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne 2, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. 3 gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
1: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio. Oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana. A Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità. Attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura: il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Yannick Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Yannick Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 20 e due minuti.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno Xi ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la settima conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
0: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche tre persone. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
3: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
2: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
1: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio. Oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana. A Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità. Attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura: il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical time out, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: News. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame e il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Per le autorità è un atto terroristico. Il servizio della redazione.
2: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede del ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore, che riteneva di essere posseduto dal demonio. La ricerca italiana è in buona salute, solida e dinamica. Negli ultimi 20 anni è riuscita a colmare le differenze nella qualità iniziale presenti tra le varie istituzioni del paese, offrendo un quadro più omogeneo rispetto al passato. È quanto emerge dal rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca, che fotografa la situazione nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, presentato oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Al rapporto hanno partecipato 132 istituzioni, di cui 100 università, 13 enti pubblici di ricerca e 19 istituzioni volontarie, per un totale di quasi 76.000 ricercatori. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo il gruppo SAI ha costruito una subholding SAI Piemonte, composta da gruppo SAI con il 51% e Toto Holding con il 49%, finalizzata la partecipazione di maggioranza nella società La Stampa SAI, che sarà proprietaria della testata. Lo sport, il tennis: crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto attesino numero uno al mondo stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale 3-6-2-6-7-5-6-1-6-1. Non c'è altro, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare di Teheran, che comunque si impegna a non sviluppare armi atomiche. La svolta dopo una notte di raid incrociati Stati Uniti-Iran che hanno fatto vacillare la tregua. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione, nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere. Dobbiamo mobilitarle adesso, aggiunge. Rivolta delle regioni dell'Unione Europea, i fondi di coesione non sono un bancomat e tra l'altro sono già stati impegnati. L'Italia intanto continua ad invocare flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Bisogna cercare un equilibrio, ha detto la presidente del Consiglio Meloni. Beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. Il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tre persone sono finite in carcere: Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca, tutti coinvolti nel business della gestione dei soldi provenienti dal traffico di stupefacenti negli anni 80 e reinvestiti in azioni e operazioni transnazionali. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Aprire all'inclusione, perché la pedagogia dell'accoglienza è essenziale per educare. Svolta della GESCI, l'associazione nazionale degli scout cattolici, che apre le guide omosessuali e transgender. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione, si legge nel documento che si prefigge il superamento di sentimenti e atteggiamenti non inclusivi. Plaude l'arcigay, si mette fine ad una lunga storia di isolamento e discriminazione, mentre i provita condannano la scelta tradita, la fiducia delle famiglie. Lo sport, il tennis, è sconfitto dal caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria in un match sofferto. Jannik Sinner è fuori dunque dal Roland Garros dopo aver ceduto l'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Al terzo set, vicino alla vittoria, ha accusato un malore e la partita è stata interrotta. Poi la ripresa in cui ha subito la rimonta dell'avversario, che ha chiuso al quinto set con i parziali 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ero senza energie e una sconfitta difficile da accettare, ma c'è tempo per recuperare, dice il numero uno al mondo. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
3: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche tre persone. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
6: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
5: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
3: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio. Oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana. A Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità. Attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura: il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical time out, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 38 minuti.
0: News.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame e il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Per le autorità è un atto terroristico. Il servizio della redazione.
6: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
5: La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane dichiarandosi innocente e sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. La ricerca italiana in buona salute, solida e dinamica negli ultimi 20 anni è riuscita a colmare le differenze nella qualità iniziale presenti tra le varie istituzioni del paese, offrendo un quadro più omogeneo rispetto al passato. È quanto emerge dal rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca che fotografa la situazione nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, presentato oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Al rapporto hanno partecipato 132 istituzioni, di cui 100 università, 13 enti pubblici di ricerca e 19 istituzioni volontarie, per un totale di quasi 76.000 ricercatori. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo il gruppo SAI ha costruito una subholding SAI Piemonte composta da gruppo SAI con il 51% e Toto Holding con il 49%, finalizzata la partecipazione di maggioranza nella società La Stampa SAI, che sarà proprietaria della testata. Lo sport, il tennis. Crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto attesino numero uno al mondo stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale 3-6-2-6-7-5-6-1-6-1. Non c'è altro, buona serata.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare di Teheran, che comunque si impegna a non sviluppare armi atomiche. La svolta dopo una notte di raid incrociati Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fit indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione, nel Fondo per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere. Dobbiamo mobilitarle adesso, aggiunge. Rivolta delle regioni dell'Unione Europea, i fondi di coesione non sono un bancomat e tra l'altro sono già stati impegnati. L'Italia intanto continua ad invocare flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Bisogna cercare un equilibrio, ha detto la presidente del Consiglio Meloni. Beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. Il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tre persone sono finite in carcere: Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca, tutti coinvolti nel business della gestione dei soldi provenienti dal traffico di stupefacenti negli anni 80 e reinvestiti in azioni e operazioni transnazionali. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Aprire all'inclusione, perché la pedagogia dell'accoglienza è essenziale per educare. Svolta della GESCI, l'Associazione Nazionale degli Scout Cattolici, che apre le guide omosessuali e transgender. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione, si legge nel documento che si prefigge il superamento di sentimenti e atteggiamenti non inclusivi. Plaude l'Arcigay si mette fine ad una lunga storia di isolamento e discriminazione, mentre i Provita condannano la scelta tradita alla fiducia delle famiglie. Lo sport, il tennis, è sconfitto dal caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria in un match sofferto. Jannik Sinner è fuori dunque dal Roland Garros dopo aver ceduto l'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Al terzo set, vicino alla vittoria, ha accusato un malore e la partita è stata interrotta. Poi la ripresa in cui ha subito la rimonta dell'avversario, che ha chiuso al quinto set con i parziali 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ero senza energie, è una sconfitta difficile da accettare, ma c'è tempo per recuperare, dice il numero uno al mondo. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Cause I will leave the light on.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR.

0: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz, sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche tre persone. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
4: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
3: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
1: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio. Oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso: Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana. A Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità. Attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura: il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Yannick Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Yannick Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6.

0: 1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social della TP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian. Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 20:59.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le 4 iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis: Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio G.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennis azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennis azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani, 29 maggio, dalla Confederazione Unitaria di Base, insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trnord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sciopero generale proclamato per domani, 29 maggio, dalla Confederazione Unitaria di Base, insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il tennis, Jannik Sinner, amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Cerundolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Per il calcio c'è invece l'accordo tra Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juve l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e due minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno Xi ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la settima conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuto ad arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim. Il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuto ad arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuto ad arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata nominata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico-psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuto ad arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim. Il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuto ad arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu dichiara di aver dato istruzioni alle forze di difesa israeliane di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1° gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Cerundolo ed è uscito da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. A rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno Xi ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la settima conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 27 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani, tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio, instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. Una donna di 40 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione in un quartiere a Milano. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, che hanno trovato la quarantenne a terra al loro rientro a casa. Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. Nel quartiere dove si trova l'abitazione è arrivata anche la scientifica per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Per il ministro degli esteri Tajani, il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma precisa che il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, infatti detto, ci sono tante proposte sul tavolo, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano, ha aggiunto Tajani, per noi una priorità. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente Trump. Teheran invece smentisce. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pashdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è stata decisa. Alla fine sarà Max Allegri il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico toscano ha vinto il testa a testa con Vincenzo Italiano, che pure si è ufficialmente separato dal Bologna. Per Allegri è pronto un contratto biennale che verrà firmato appena sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis ha voluto chiudere la vicenda nel miglior tempo possibile prima di partire per gli States la prossima settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani, tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio, instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
5: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 25 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo. L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, consulente tecnico nominato per l'esame il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando a un passo dalla vittoria nel terzo set ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: These beautiful things that I've got.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo.
4: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 49 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo.
4: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È mezzanotte e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Anche i media iraniani però frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, all'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all'ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da 5 giorni. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell'abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall'auto del padre per motivi ancora in corso di accertamento. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Rocco Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, i miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce da Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Ed è tutto, buona serata.
0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 1:27.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.